buona diventa Fox. Tommy Jerry, la bruscia Calixta, Bambi, i Moby Dick.